0: Zazie, peu importe. Non. Côté histoire, nous, on est à cheval sur les principes. Il est temps de vous rappeler ce qui s'est passé un 26 juillet chez nous en Corse. On débute en 1564 avec les hommes de Saint-Pierre qui lui prêtent serment de fidélité à Lévi. En 1758, Pasquale Baoli interdit aux religieux corses de prêter assistance et obéissance à l'envoyé du pape dans l'île. Et puis deux autres événements qui se sont passés un 26 juillet. En 1973, la base aérienne de Solenzara est baptisée au nom du capitaine Preziosi. Et en 1992, un commando héliporté de résistance fait sauter plusieurs bâtiments sur l'île de Cavallo.
1: Au bord de l'eau, au bureau, dans votre auto.
2: Ici RCFM, passe en mode été.
0: En mode été et direction la Balagne, si vous le voulez bien.
3: RCFM et Campa Cuit.
4: Diazu Geda di Gaccia di Ubaese, una storia nata in 2021, come ci spiega José Castellanos, presidente.
5: Siamo tutti dunque vamo andare amici, che abbiamo deciso di questa società, per poi andare a caccia, andare a regole, tutti insieme, e per poi fare di noi l'azione come smattiare gli assi, smattiare le biste, smattiare le fontane, i punti d'acqua, così per i segnali o per le barnice. Dopo andiamo a caccia in tante destre comuni. Nante comune di Gadari, di Lavadoglio e di Lacaiua. Dunque siamo un gruppo di 15 persone, proprio presso, andiamo in battuta tutti i sabati, tutte le domeniche. Ci ritroviamo tutti insieme, a mano, buono caffè, dopo mangiare insieme, le partite di caccia insieme, a musarci.
4: La sua adulisce tutte le generazioni.
5: Giovani e miei giovani, andiamo tutti insieme, siamo tutti amici, ci conosciamo tutti, amici, cugini, parenti. E dopo ciò che noi vediamo, donne, che questa dia, soprattutto un mese a agosto, vediamo un concorso di voce, per poi ci ritrovare tutti insieme, per poi fare entrare due fondi, che ci rompe, per entrare tutte le fontane, tutti i cani.
4: Lo scopo di Azugera di Gaccia è di fare di nuovo appena l'educazione e di pedagogia.
5: Poi ci sono dei giovani, noi non mica troppo piangerci, perché abbiamo quanto qualche giovane che è appassionato, che si interessa, che è bello, e a noi ci piace piacere di trasmettere ciò che noi sappiamo e ciò che ci ha imparato tutti i nostri viti. Voilà, faccio piacere di trasmettere qui. Fermo ferma sempre pedagogica.
4: Cignali e conigli li so problematiche maggiori per gli agricoltori come per José Peguradio, stare ad un paese.
5: In Balagna di noi, in Regno e soprattutto conigli, un'ondologia una forte problematica che ce n'è assai, facciano gli sguasci nelle colture, è assai difficile regolare. Bon, geniale, faccio lo sguascio di noi, ma andiamo quantunque a regolarlo. Ma chi è un io è più complicato.
4: A società di caccia da Regno, un assoggio tra amici e passione esperta che adunisce oggi una quindicina di cacciao.
3: RCFM e Campa Cuit.
0: La Balagne à l'honneur, nouvelle destination la semaine prochaine dans votre rendez-vous et Campa Cuit. Iwajidia Graona, c'est bien pour commencer tranquillement. On vous souhaite un bon réveil. Dimanche, c'est pas toujours facile, mais on vous accompagne sur RCFM.

0: 7h36, je vous avais promis que nous prendrions la direction de Borgo pour faire la connaissance de ces agriculteurs qui sont venus prêter main forte à ces jeunes étudiants du lycée agricole qui seront eux aussi plus tard peut-être à la tête d'un troupeau. Et justement, Barthélemy Simonetti de Tralong a pris la route très tôt pour venir les rencontrer. On parle transmission, on parle transition. Voici un extrait de Ribé.
1: Alors, l'emparement attend. Allora, a principio per fare la cosa, e dopo attacchiamo a fare il cucciotto, dopo il cucciotto faremo un altro colpo, a spalla, e poi andiamo a gollo a capo, e a capo, a pinuccio. Quando arriviamo al nostro senso, giriamo l'animale, e si finisce il nostro senso.
2: Dunque, c'è tutta una tecnica.
1: C'è una tecnica, ci sono chi principiano il ritroso, ne conosco che attaccano bene il gollo, ma devi stare a fare, dopo c'è la seguita là. Secondo, e dopo, secondo se tu sei mancino, perché tanto non attacchi mica in stessa maniera. Ecco. E dopo gli adraisi, cioè gli adraisi, ne fermo come abbiamo sempre fatto.
2: Quale che ti ha imparato il mestiere?
1: Babbo. Noi abbiamo sempre avuto, eh? Noi abbiamo tenuto. Noi siamo i primi che attacchiamo a tonde, attacchiamo l'ultimo domenica a aprile. E abbiamo una nostra equipa.
2: E girate.
1: Questa domenica eravamo per l'otto eravamo in Guizzetta, domenica eravamo in Balagna, qui eravamo tornati a fare la Balagna sabato. Io domenica andrò a Dio Bruno e mio fratello andrò in corti, perché noi siamo baretti così. Possiamo fare, anche se c'è due domande stesso giorno, possiamo fare.
2: Ma ciò che mantiene la passione e questa volontà di trasmettere?
1: Dico francamente, la passione segue i nostri amici, e per fare un lavoro così io preferisco mangiarmi un isole a tavolino, che diavolo è poche di gente che viene in Uguia presso il sorlo e che avviene un mese e non sanno manco più se te esiste. E ho messo i miei amici, a principio da Jean è qui e se io bisogno un corpo in mano, so che è qui e Jean sa cosa è qui.
2: Voilà. Jean, 70 anni di passione, di lavoro, e è lui non, è qui per la passione e la volontà di trasmettere.
1: Sì, è la volontà di trasmettere, mi verrebbe piacere che non verrei più quell'artista che sono due elettriche. Questi biotiosi che vengono qui, che vengono qui, presso un pezzo urbano a mano e presso il sole, perché in più di questo, quando tu conosci il prezzo continente, noi è don due qui che l'hanno, sono noi. Perché in continente non mica gli stessi tariffi, se le olino d'onde.
0: Barthélemy Simonetti, ou Dralonchese, que je salue hein, avec sa femme Carole qui font un travail remarquable. Et si vous avez envie d'écouter l'intégralité de ce RIB consacré à la Tundera, eh bien rendez-vous sur les ondes RCFM cet après-midi à 15h.
3: À Vie Radio Dorisimo Campagnolo, les 31 juillet, 1er et 2 août, à Filitoz. 3 jours pour célébrer le savoir-faire rural, agricole et artisanal, dans un cadre exceptionnel chargé d'histoire, au cœur de la vallée du Tarve. Une centaine d'exposants insulaires avec la présence de délégations sardes, un marché nocturne le vendredi, des moments de partage entre culture et tradition, et des concerts gratuits, avec le samedi soir à Yamagalesi, et le dimanche à Scola di Canto di Natale Lujani et le groupe Intreccio. A Via Radio Turismo Campagnolo di Filitoz, au 31 luglio, i primi e 2 d'agosto, u sostegno per CFM.
4: Benoît, cette partie de pêche en pleine nature.
5: Oh, je pouvais pas rêver mieux. J'ai trouvé le spot parfait, posé sur un îlot au milieu de la rivière. Mais soudain, je sens l'eau qui monte, le courant qui s'accélère. Je perds l'équilibre.
4: Ça va, Benoît ? Ce ne sont pas vraiment les souvenirs que l'on devrait ramener d'une partie de pêche. Près des installations hydroélectriques, le niveau et la vitesse de l'eau peuvent augmenter brusquement. Soyez vigilants et respectez la signalisation. Calme apparent, risque présent. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
6: Ici matin, con gioia. Clementina, arancia, obome, lui, gorsiga, sabori ottanti, ghinadi da frutti, cultivati e trasformati in antall'isola. Gioia, succiuburu e basta.
7: Souriez, c'est l'été.
8: Vous êtes sur Ici RCFM.
0: Dans quelques minutes, les amis, on va retrouver Louise Lempire. Vous savez que Sous l'été, elle vous propose une série originale consacrée à l'heure du bain. Avec les scientifiques d'Océanopolis, elle répond aux grandes questions des enfants sur la mer et les océans. On les retrouvera tous juste après Imouvrigne, qui démarre leur tournée dans quelques jours. Je vais vous donner quelques dates dans quelques instants. Bon réveil, 7h passées de 42 minutes.

0: voyage à Pianello avec Stéphane Casalt. Nous n'allons pas aller très loin avec Christophe Zagalia. On prend nos baskets. C'est parti pour la randonnée du jour.
1: Ici RCFM.
2: Prenez le temps.
3: Deuxième étape au sud donc de la plaine orientale. Nous sommes toujours à Aléria dans Ingir ou avec Sampi Roumar. Et donc, on vous le rappelle, engagé dans le milieu associatif dans cette belle micro-région. Et si nous sommes donc sempre in Aléria, si nous sommes un lieu où nous tout le monde au Poban, hein, c'est la cave d'Aléria. Cosa si beau trop à cui?
4: Qui siamo donc a Gantina d'Aléria e di interessante perché di un logo aperto a tutti, in due si può donc tacheta uini assai differenti e mo sviluppato, enfin a Gantina sviluppata da poi Paretiani una tecnica nuova ma che ha un'ispirazione legata alla storia di Agorsica e più precisamente alla storia antica.
3: Allora qui cosa avemo davanti a noi?
4: Allora, davanti a noi abbiamo ciò che si chiama ad una maniera comune un'anfora. Allora, chi die dunque una grande pezza in terragota in due noi mettiamo vino. Infatti, a Gantina ha avuto l'ispirazione di andare a cercare tecniche in de tradizioni greche, romane e etrusche. E dunque l'idea era di sviluppare un vino dentro a questi materiali qui. Allora, parliamo d'anfore, ma infine a parola più corretta è piuttosto di parlare di dolia o di pitoi per a parola greca. Allora tecnica assai interessante perché dunque c'è un vino che è messo in drento e infine di qualcosa d'appena tecnico, ma c'è da sapere che a Terragota ha una porosità, questa porosità ci porta ciò che si chiama una micro-ossigenazione attraverso dunque un materiale, e questa micro-ossigenazione porta dunque un'ossidazione di vino, questa ossidazione qui ha da portare il vino a invecchiare più presto e a sviluppare dunque un prismo aromatico assai più largo.
3: Si può tastare San Piero?
4: Ben inteso, siamo qui per questo.
3: Cos'è? Come vino questo?
4: Allora, questo è un vino, un monovitino di Gnelluccio, e donc questo vino qui è stato fatto in anfora, come abbiamo detto. Come l'ha già detto Nanzo, ha da sviluppare parecchi aromi e ci permette di avere un vino giovane, ma che ha caratteristiche di un vino più vecchio, infine.
3: E ora di d'acheta.
4: Ecco, a salute. A livello aromatico ci possiamo ritrovare frutti rossi appena in confitura, infine. Di quello che è sviluppato attraverso questa tecnica dell'anfora e ha da appena di lunghezza a vino. E tutto l'interesse di questa tecnica che conta in gli stesso tempo a storia di Agorsica e di una sorta di patrimonio, infine, culinario.
3: E fermo caso ben inteso con l'alcol, ci ritroveremo domani per la nostra terza tappa verso Gade Radio.
4: Yeah.
3: A domani per In Giro, sempre qui, Nanta Via Orientale, e con Sampi Roumar, a domani.
0: La Corse, île des mots, des arts et des voix au cœur du Nebbio. Le Festival Insulare crée l'événement du 31 juillet au 2 août au cœur du village de Morato. Au programme, rencontres et discussions avec une quinzaine d'auteurs connus et reconnus. Deux concerts très attendus. Le groupe Avilette le 31 juillet à 19h15. Le 1er août, Félix, qui fête ses 60 ans avec vous. Et le lendemain, le spectacle percutant de l'humoriste Tano.
5: On se va. Alors, tu en fous.
0: L'achat d'une incanta, in Corri di Murado, dal 31 di luglio al 2 d'agosto, in Solare, au festival a Omanca, in Corri di Sostegno di RGFM.
5: Bon, voilà, c'est bon, on a tout dit. Hein?
6: En passant devant l'association Valentin à Huy, j'ai pensé à ma mère qui avait perdu la vue. Grâce à eux, elle avait retrouvé sa dignité, son indépendance, le bonheur de lire à nouveau. C'est décidé. J'ai choisi de léguer une partie de mon patrimoine à l'association Valentin à Huy pour que d'autres aient aussi cette chance.
7: Vous aussi, grâce à votre testament, aidez les personnes aveugles ou malvoyantes à rester autonomes. Contactez Dorothée, association Valentin à Huy, 5 rue du Roc, Paris 7e.

0: est Poverty sur les ondes d'RCFM. Si malgré cette chanson italienne entraînante, vous avez du mal à ouvrir les yeux ce matin, rassurez-vous, on va vous expliquer pourquoi. Voici Marco Biancarelli.
1: Votre été, votre radio.
2: Ici RCFM.
3: Buongiorno Yenti, spero che convisci tu mica, mare, perché tutto il mondo dorme ogni tanto. L'uomini, gli animali o anche certi pianti hanno un ritmo di riposo. Ma perché un nostro corpo ha bisogno così importante di sonno? Nella giornata, un nostro cervello trova da monda e riceve immagini, parodi, emozioni e un nostro corpo e va sempre in movimento di noi. Di notte, il sonno serve ad organizzare tutti questi affari, come un bibliotecario che metteria i libri in ordine o un meccanico che figuraria se tutto va bene. Per il nostro cervello ed essenziale. Il sonno l'aiuta per l'imparare o a consolidazione della nostra memoria. Facci fare di noi un sintomo di stress. In più, il corpo approfitta di suo tempo per assistere ai ceduli e recuperare energia. Sappiamo di noi che il sonno di oggi ha cicatrizzazioni e ha lo sviluppo di certi ormoni, come guida di crescita per i ziteti. O anche gestisce il controllo del peso, liberando ormoni che partecipano a sensazioni di sazietà o caccia a oda di mangiare. Chi d'ordine in francese. Fatti caso, quando non dormiamo mica, siamo nervosi, stanchi e ci scordiamo di tutto. Ma a provasine che il sogno è vitale, sa situazione, vale a dire il rilogio di un corpo, è chiamato ciclo circadiano, vale a dire il ritmo naturale di un giorno e di una notte. Allora, se un giorno la vostra moglie vi dice «Aio, ti sei di no scordato di pida o pane!» rispondete ben e fieri. «Ie, è colpa tua, come hai mica lagato va a mesiesta!»
0: Bon, alors, je retiens, merci Marco. On aura le plaisir de vous retrouver demain, si nous ne sommes pas trop endormis. On va se réveiller. Allez, on va se réveiller avec la dernière chanson du groupe La Binta, Wagabondo. Ça commence tout doucement. Moi non plus, je ne suis pas très réveillée. Wagabondo, pas Wagabondo. Pop, pop, pop. Et oui, 8h47, et moi, ils ont New York, mais c'est en mode.

0: forte.
1: Elle avait déjà tenté l'expérience avec comme support le fameux opus d'Eric Pritz, Zazie. Peu importe, donc il s'essaye à un mélange mêlant langue française et sonorité électro, c'est plutôt bien fait. Moi, en tout cas, j'ai bien aimé en tout cas ce tout nouveau titre de Zazie. On va parler de rando à présent, direction le sud de la plaine orientale, dans Ingir au sur RCFM bien sûr, avec Christophe Zegalia et Hugo Pietri, notre guide cette semaine, Sampiero Mari, originaire de la micro-région, passionné d'histoire et de patrimoine, c'est dans Ingir.
2: Ici RCFM.
3: Prenez le temps.
4: Deuxième étape au sud donc de la plaine orientale. Nous sommes toujours à Aléria dans Ingir avec Sampiero Mari. Donc on vous le rappelle, engagé dans le milieu associatif dans cette belle micro-région. Et si donc quoi, Sampiero Mari, il y a Simon Deu Logo Indou et tout le monde au Poban. Hein, c'est la cave d'Aléria. Cosa si beau trop à cui.
5: Alors, qui simo donc qui est à Gantina d'Aleria et di intéressant parce qu'il y a un logo à Bartatout indo chipo donc tachtaouino uini assai differenti e mo sviluppato enfin a Gantina sviluppata da poi paretiani una tecnica nuova ma che ta un ispirazione legata a storia di Agorsiga e più precisamente a storia antica.
4: Allora qui cosa avemo davanti a noi?
5: Allora, da noi abbiamo ciò che si chiama ad una maniera comune un'anfora. Allora, chi die dunque una grande pezza in terragota in due noi mettiamo vino. Infatti, a Gantina ha avuto l'ispirazione d'andare a cercare tecniche in de tradizioni greche, romane e etrusche. E dunque l'idea era di sviluppare un vino dentro a questi materiali qui. Allora, parliamo d'anfore, ma infine a parola più corretta è piuttosto di parlare di dolia o di pitoi hein, per a parola greca. Allora tecnica assai interessante perché dunque c'è un vino che è messo in drento e infine di qualcosa d'appena tecnico ma c'è la sabè che a Terragota ha una porosità, questa porosità ci porta ciò che si chiama una micro-ossigenazione attraverso dunque un materiale e questa micro-ossigenazione porte dunque un'ossidazione di vino, questa ossidazione qui ha da portare il vino a imbettiare più presto e a sviluppare dunque un prismo aromatico assai più largo.
4: Si può tastare Sampiero?
5: Ben inteso, si può dire perché.
4: A cos'è? Come vino questo?
5: Allora, quello è un vino in monovitino di Gnelluccio e donc questo vino qui è stato fatto in anfora, come l'abbiamo detto. Come l'ha già detto Nanzo, ha da sviluppare parecchi aromi e ci permette di avere un vino giovane, ma che ha caratteristiche di un vino più vecchio, infine.
4: E ora di d'acheta.
5: Ecco, a salute. A livello aromatico ci possiamo ritrovare frutti rossi appena in confitura, infine. Di quello che è sviluppato attraverso questa tecnica dell'anfora e ha da appena di lunghezza a vino. E tutto l'interesse di questa tecnica che conta in gli stesso tempo a storia di Agorsiga e di una sorta di patrimonio, infine, culinario.
4: E fermo caso ben inteso con l'alcol, ci ritroveremo domani per la nostra terza tappa verso Gade Radio.
5: Yeah.
4: A domani per Ingiro, sempre qui, Nantabiaio Orientale, con Sampiero Mari. A domani.

0: too.
1: Casa antica di paese, ma non strepica di pese. Quando tiro lo scalone, ne parli.

0: senso di un mondo paesano, di un spirito paesano.
1: Ah, questo è l'anno perso, questo è un pezzo che lei già perso.
0: Perché di una ricchezza per niente, per i bruduzzi, per la natura.
1: Vabbè, oui, è così, ma... Ma se caproi, ci vuole... La sera a mattina ci si è caproi,
0: C'aveva passione,
1: sì, c'aveva lui. E vedo che non mica gli stessi affari. E vedo che ungono le giuide, ungono boscano. Ma si era andate, chiamate ungono, ma è capre mica gli stessi, perché è capre non ungono mica sempre.
0: E ci andate a cercare.
1: Che ne vorrete che l'abbiano aiuto, non ungono mica. Diceva uno che sono a Fiorenza, adesso e pecore a mattina compro il giornale e metti in alto un galloggio. Ha detto siete tranquilli, pecore, no, ma è copre no.
2: Ad undera un lavoro agricolo e una stonda d'aiuto mutuale. Di regola i pastori, Virginia, Vamia e l'amigi si ritrovano insieme. Per un ribasto, un momento di spartire, e certe volte dice mi rispondi e di ganti. E qui, a Carlanto Guastai.
3: Tu te ricordi? Un poco, ma non si mica.
4: D'accordo.
3: Ah, abito.
0: Si principia da goda.
3: Eh sì, e così si va, eh?
0: C'è tutto un sapere fare.
3: L'arte dei pastori. E si parte questi nuovi.
0: Dunque oggi avete lasciato la castagniccia?
3: Sì.
0: Ho
3: lasciato un po' le sole, poverine.
0: Ma dai, se l'occasione di scrivere con tu una canzone, no?
3: Si può fare, si può fare. Io passo appena la mano, ma normalmente. Oggi cala i malari su, tempo giorno la mattina, sempre con gli stessi versi, ha cantato una stadina. Oggi è in un caso perso, si trova senza verina. Come fa senza verina, né un suppuro irano, vuoi andare nella vicina, in tre salti che a piano. Custi un sera scherzino.

0: Chi faceva tutti i gala durante quelli calori, quando l'usore fala fronta i travagliatori. Se tu circa sta confonde, poco importa la sciagore. Mi importa che quadribiera ad ai passata liscia, e poi ogni questa sera e proisella di biccia. Ava chi si più leggera balla di una scurtiscia. Prestati non dare un posso a buonasera compagna, mi ne entro con trema addosso quanta me ne va montagna. Pensa su proverbio corso, a cune stento ne magna.
1: Ad un derasivaggio di regola o erano, di maggio, di giugno, prima isoleone e a montagnera. E dunque un momento importante, hein, di un calendario pastorale che si prepara una onda per l'estate. Senti le vorbici.
2: Quando si lavora non si parla mica di roppo?
3: No, normalmente si sentia, oggi si sentia che è vorbice e si sentia pecora e fiasco e frittella. Perché si passava con le frittelle e si mangiava con le furbici, pigliava e si mettevano con le furbici.
1: E mi capire di tempo.
3: E voi
4: c'è un gruio vino.
3: E voi c'è un pecore e fiasco. E poi c'erano pochi. Alla fine erano già ubriachi. E poi un

0: Farmacia.
1: Va bene, e che erano cose.
0: E vengono a fare la farmacia. Tante maiocche.
2: Ce l'avevi a fine di giornata.
1: Ma non c'era così.
2: E a Zorana, di normale.
0: Ancora non si vediamo più bene, ma non deve portare a dire.
2: Tempi e tempi.
0: Mentre che lui nasce un rosso caldo, di un chibi. Quando eravamo con chibi, eravamo amici in pace.
3: Una giornata di Dundera è l'occasione di Dino di Vagunicenza di Barthe Simonetti, pastore benudo da Uodio, per aiutare gli studenti di un liceo, quelli che domani saranno pastori. Come è lo?
4: Allora, a principio per fare agora, e dopo che mi fa un cusciutto, dopo cusciutto faremo un altro gruppo, a spalla, e poi andiamo a gollo, e a gabbo, a pinuccio. Quando faremo il nostro senso, giriamo l'animale, e si finisce il nostro senso.
3: Dunque, c'è tutta una tecnica.
4: C'è una tecnica, ci sono che principiano il ridrosso, ne conosco che attaccano ben un golo, ma devi stessa fare, dopo c'è la seguita l'anno, secondo, e dopo secondo se tu sei mancino, perché tanto non attacchi mica in stessa maniera, e dopo gli attraisi, enfin gli attraisi, ne fermo come un sempre fatto.
3: Quale che ti ha imparato un mestiere?
4: È babbo.
3: E tutti i pastori che venivano per...
4: Noi avevamo sempre avuto, noi abbiamo tenuto. Noi siamo i primi che attacchiamo a tonde, attacchiamo l'ultima domenica a aprile. E abbiamo la nostra equipa.
3: E girate.
4: Questa domenica eravamo... per l'otto eravamo in Guizzetta, domenica eravamo in Balagna. Qui è Madonna a fare l'ambalagna sabato. Io domenica andrò a Dio Bruno e mio fratello andrò in corti, perché noi siamo baretti, così possiamo fare, anche se c'è due donne lo stesso giorno, possiamo fare.
3: Ma ciò che mantiene la passione e questa volontà di dire
4: smettere? Dico francamente. La passione segue i nostri amici. Per fare un lavoro così io preferisco mangiarmi i soli a tavolino. Che già non è poche di niente che bene noi qui abbiamo preso solo e che avviene un mese e non sanno manco più se te esiste. E nel mezzo io amica, a principio da Jean è qui e se io ho bisogno di un corpo in mano, so che è qui e Jean sa cosa è qui. Voilà.
3: Jean, 70 anni.
4: Ah so.
3: Di passione e di lavoro e lui non è qui per la passione e la volontà di trasmettere.
4: E la volontà di trasmettere, mi verrebbe piacere che non verrebbe più quell'artista che sono due elettriche. Questi biotiosi che vengono qui, che vengono qui, presso un pezzo urbano a mano e presso solo, perché in più di questo, quando tu conosci il prezzo continente, noi è don due qui che l'hanno, sono nord, perché in continente non mica gli stessi tariffi, se le ore non donde.
3: Sto lavoro, ciò che si ritrova oggi, di noi, ciò che avete fatto da voi anni e anni. Avete mantenuto una cosa che si perdia e oggi arredruemo. Perché avete mantenuto?
4: Arredruemo, no, perché questa situazione così oggi, al momento non c'è più pastore ad asparire a tempo elettrico. Ma magari sappiamo fare qualcosa, che se domani non c'è più battaglia, come possiamo dare le nostre pecore?
3: Saremo obbligati, no?
4: Ci regala un po' a tutto il mondo.
3: Beh, c'è di leo in poleva, c'è una gioventù che è appassionata, allora non sono mica numerosi, ma quando è questa gioventù, taglia con passione, questo animale, questa volontà di avere i suoi animali in paese, face bro.
4: Ah oui, no, qua faccio piacere. Preferisco bere queste qui che anche un po' a equipa che sono tutti al momento non c'è più che becchi. No, a recuperare perché c'è sempre la coscienza, siamo sempre qualche giorno che bene, noi che. Ma il problema, il grosso problema è che domani non c'è più pastore, quella forte. E questo è il problema.
3: Ce la valorizza questo mestiere per diventa un affare politico.
4: Ma è sempre stato un affare politico. È sempre stato un affare politico. Quando tu eri che c'è una subvenzione per entrare a Garneulate in Corsica e che per entrare un sacco di rano paghi o più prezzo. c'è una volontà politica. Non so mica se le di qui o se le di grandi, ma c'è una volontà politica, ma di sicuro.
3: A fine o prezzo ce la paghiamo.
4: A fine o prezzo lo paghiamo noi. Voilà. Il prezzo lo paghiamo noi e dopo da che dopo hai andato in vecchia, non hanno una detta e c'è tutto che si ne va. E per stare ai giovani, se abbiamo, ci vuole mettere in condizione che li possono lavorare ben, tranquilli e che li vincano la sua vita. Perché se si può, perché li finiscano a RSA, è meglio che li si trovino un altro mestiere. Mi dispiace di dirti questo. Ma è mio che si viano a RSA.
3: Ma si capisce.
4: Ah oui. Allora che qua non è mica perché il pastore non è mica un mestiere. Il pastore è come un brede, come se sei un sacerdote. Perché non c'è nulla che conta. A meno che tu sia per un parete di famiglie e tutto, che tu ti possa arrangiare. Ma i sedili sono parole che non si pena dallo cabuano. A mano a 5 mezzo ore ne sono culo a bego.
3: È essenziale
4: mantenere. Beh, oui, ma fare la capisci, è più di questo alle biga audio, perché anche un po' che se tu vai giù a gare, tutto un cremico, ciò che tu spendi per dalla mandia, cioè, se passa e se tu andi un latte, anche un peggio. E voilà, e
3: per via. Ma
4: anche qui, ma di un forse problema. Perché se tu trasformi, non hai mica tempo di occuparti di esportazione di animali. O poi mica gadia andare a bende un gaggio, laura o smattia.
3: E fai i documenti di
4: nuovo. E fai in i più. Documenti. Qua è di nuovo, guarda.
3: Non ne parli.
4: Voilà, no, sì. E tu quello se la sorriso solo che tu. Ma io fai i documenti, caccia una biga, ritrovi un papia, caccia un bidello, ritrovi. E poi già fai così, e gula, nananina, nanana. E poi controlla un corno, una merda. Scusa.
3: No, ma c'è una
4: realtà. Ma di realtà. E quella fa. E pedale a me mi faccia piacere di vedere, le dico, ma dopo in che condizione saranno da là a 10-20 anni?
3: Questi momenti di tramandare sono sempre l'occasione di mettere in lume ciò che si basa della nostra realtà. E fa di paura. E di una ricchezza e sappiamo tutti che da qui a poco i nostri allievi, i nostri pastori, voilà, non avranno mica a bene. E una realtà.
4: Poi è complicato perché è montagna complicato per via di un fondario che... Tra quelle somme che aspetto, i luoghi, i terreni che sono aperti ancora, non è stesso, sempre gli stessi affari. In piaggia, l'altra speculazione che rabbortano assai, e gas, e il bastone che non si può guardare, a fuori a misura siamo come gli indiani, ci impuntano, ma montato, se non due ce ne impuntano.
3: Tempi a Dara era più.
4: Era più valore che a casa.
3: Ecco, e al XVIII secolo, parlo detto. Oui. E oggi a nostra Dara è moisone di sta Dara. Se domani finisciamo la guerra o un'altra realtà, saremmo obbligati di ritornare a Dara.
4: E mandiranno i barpè. E io mi amo garno e carchi caso e mi radio sempre, di una vascia urto, a sua fame mi fa radio sempre.
3: Sì, ma perché ci sono
4: sempre? Beh, mandiranno i barpè. E i colpevoli non saranno mica quelli, sono quelli che non hanno venduto, manco. Manco perché carchi si è con un chioso, con una piccola ritirata, principiando una ritirata di pastore. Domani fa cagare che sia lì, c'è un milione o i milioni.
3: È difficile,
4: tu a vincere manca 1000 euro. Se tu non hai mica chiesto via l'ha preso. Non li ne puoi mancare, sta niente. Non li puoi mancare. A fare di perché ma va tante case, perché abbiamo si fa 100 case, non fermo mica 3 casoni.
5: RIB, une série de portraits consacrés aux agriculteurs et producteurs de notre île.
3: Dia do primo ou dia do segunda?
6: Não, dia do segunda, tu me dirás a mão. C'est vraiment un piaget de maintenir cette région parce que ça c'est important.
3: Ma c'est déjà des gars.
7: Comment?
3: Tu te brouilles?
6: Et avoir du pire d'appel à main, et j'ai une radio à Pacouzi. Super.
3: Je t'ai de l'occasion de dire ce contrat. Pastor, il dit Agazin, qui a dit Dralon, qui a dit
6: Nous. Il y a vraiment un moment où il se partir avec le Pastor et Alingir. C'est assez important.
3: Dimantane.
6: Et Dimantane. C'est trahison.
3: On pense aussi qu'il y a d'autres gens d'agriculture. Ci dis à cette volonté de maintenir à trahison un savoir-faire antique et de mettre tout ce travail en lien avec la modernité. Tous deviendront un agriculteur, un pasteur avec cette partie de trahison, mais de nous, une partie de modernité.
6: Et ouais, vous le voyez, c'est un beau maintien de cette trahison, il faut attendre à la main. Ouais. Au monde où au moment où vraiment tu partir.
3: Parce que tout est bien, j'ai un petit moment, c'est cool, l'ami, il y a famille, et j'irai au moment où vous êtes des traditions, et m'a dit nous dit Léa.
6: Et parce que ça s'empêche de t'adégouser, d'un dire, et donc tu vas continuer à faire vous dire. Quand on va t'en dire, c'est important, c'est donc des bébés. Ben, je t'ai dit, mais bon, c'est le moment où partir, comme il faut dire, il nous chrivait, et mes cafards à cousine, à machine. Et,
3: Donc, d'accord à Pog ou Chisera on a d'undera en Balagne.
6: D'accord à Pog ou Chisera on a d'undera en Balagne.
8: Yo no escondo si espaciando ese mate a presa leña. Allos contro un sumerello de arazza che si spende, ma contato a sua vita, mi so quasi messa piange.

aquel de gozo morte sorbo, si stracqua non quel che ceppa, e si ne de ti augurbo. Ugor sui tutti i tempi, ma trattato con disprezzo, gli stemme carci in corpo, e rocchietta dentro bezzo. A porse sto malestà, io mi ne so abbezzo. Se qualche

0: per finisce sa sfortuna, mi resterà per arigordo.
1: Cavizzone
0: basti e fu.

0: RIB, votre magazine de reportage avec Evelyne Fontane.
1: Adunderai compia, e sta d'un piagetamento di basta sto momento con Steve Astori, Laetitia e tutti i amici. Arredro abbi, pedaltre scoperti in revisione, scialà di Milano.